fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei son fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, l'ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino surifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?